0: prima!
1: Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

0: 1976.
1: Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto

0: Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen ribadendo il pericolo terrorismo. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato i domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Pur non essendoci cifre ufficiali, dalla SAC fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Immel Difesa Colleferro, azienda che produce munizioni. Incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona facendo scattare l'allarme. Agli europei di nuoto una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso stabilendo un nuovo record del mondo. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica con Daria Derkash che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio l'Inter accoglie l'inglese Spence arrivato nella notte all'Inate. È tutto, più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito, può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, L'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco De Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

Rieccoci amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti e ben ritrovati. Nuova puntata in questa settimana di Best Of del Comedy con tra poco i superpoteri inutili. Mi diverto sempre molto, a differenza del nostro Alo, a trovare invece l'utilità a questi superpoteri inutili che lui immagina per noi. Ma io sono qua per tarpargli le ali, sapete che non posso farne a meno. Tra poco la diatriba eterna dei superpoteri inutili qui al Comedy Radio Show.

0: bello, non vedevo l'ora. Allora, i superpoteri inutili che porta il nostro Halo, ai quali a me piace trovare l'utilità. E quindi anche oggi parte la sfida, vai!
1: E allora il primo di oggi è il teletrasporto, ma solo quando non serve. Funziona solo quando sei già arrivato, mai quando sei in ritardo. È un potere che ti guarda e dice, ormai...
0: No, anche perché ti crea disagio se è arrivato, esatto. E ti rimanda a casa.
1: Esatto, quindi no. Quando non serve.
0: No.
1: Poi superpotere 1-0 per me. Superpotere numero 2, riconoscere l'odore del succo di frutta da foto. Non serve a niente, non è utile a nessuno, ma tu guardi un'immagine e dici, questo è ace, e hai ragione sempre.
0: Se metti su delle scommesse, dici, capito, fai un gruppo di...
1: Ma ci devi lucrare sopra.
0: Ma io ho trovato... Allora, come tu ci trovi
1: il legal bellotti.
0: Sì, esatto. Faccio una scommessa. Scommettete che io so annusare così, bendata, indovino. Tutti ti dicono, sì, ma vabbè. Comunque io trovo sempre un modo per fare soldi.
1: Vabbè, infatti, col lucro.
0: Sono piena dei debiti.
1: Va bene.
0: Ok, uno pari.
1: Superpotere numero 3, trovare sempre il guanto sinistro. Il destro è perso per sempre, ma il sinistro, quello lo trovi ovunque. In tasca, sotto il letto, nel frigo... Un potere che confonde più che aiutare.
0: Questo è come già esiste, no? È reale, è come il calzino.
1: Esatto,
0: uguale.
1: Ma tu trovi solo uno.
0: Sì.
1: Niente. Non ce la puoi fare. Quindi 2-1 per me.
0: Sì.
1: Poi il 4, superpotere numero 4, attirare automaticamente i cani che non vogliono essere accarezzati. Tu li ami, loro ti guardano e dicono no, grazie, oggi no. È un rifiuto canino cosmico.
0: Canino, io avevo letto carino, stavo sbirciando i tuoi appunti.
1: Carino.
0: No, posso dire che neanche mi interessa, ma non
1: benissimo.
0: Me ne vogliate, ma io sarà questione di gatti, mi concentravo di più, ma ho perso l'attenzione.
1: Benissimo,
0: quindi,
1: allora ne manca 3-1 per me, puoi pareggiare. Non puoi vincere, puoi pareggiare, perché ne mancano 2. Match point. Quindi
0: non è vero, match point fai. Boh, vabbè, vai.
1: Vabbè, insomma. Sì. Caricare mentalmente il telecomando funziona solo se lo guardi intensamente e solo per un secondo, poi muore di nuovo. Ma quel secondo è magia.
0: No, non sono d'accordo. Perché un secondo nella vita è tutto. A volte un secondo può salvare una situazione.
1: A volte un secondo può anche. Vabbè, andiamo avanti.
0: Un secondo fa dei danni che.
1: 3-2.
0: 3-2, ci stai, no? Dopo
1: pensa,
0: questa.
1: Un secondo di. E guai per
0: il telecomando.
1: Benissimo. Poi l'ultimo superpotere di oggi: restare calmo, ma solo quando dovresti agitarti. Quando succede qualcosa di grave, sei zen. Quando cade una penna, invece, entri nel panico. Un potere che non ha letto il manuale.
0: Non è del tutto inutile, se sei d'accordo. Mezzo punto a me, mezzo punto
1: va
0: a te,
1: bene, allora
0: perché
1: dai,
0: comunque ritorna utile quando devi mantenere la calma.
1: Pareggio, comunque
0: hai comunque vinto tu.
1: Per concludere, dai, pareggio. E comunque ricordate, i superpoteri inutili non cambiano il mondo, ma cambiano il venerdì. E questo basta.
0: Ah, voglia.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: leggiamo i messaggi dei superpoteri inutili di oggi. Ne abbiamo detti qualcuno. Ho perso questa sfida e Alu gentilmente mi ha concesso il pareggio, dai, però quel sì, che è giusto è giusto, hai vinto tu oggi. E, qualche potere a me è piaciuto, tipo trovare sempre il guanto sinistro. Per quale motivo? Boh, così.
1: Beh, così, è simpatico. Così.
0: Bene, potresti fare una bancarella di tutti i guanti destri e trovare i guanti, tu trovi quello sinistro.
1: Ah, certo,
0: e,
1: così poi
0: no, vedi, mi è venuto in mente così.
1: Non è roba, sempre comunque col lucro.
0: Sì,
1: oggi è così,
0: sì,
1: oggi è così. Questo venerdì si fanno i soldi, si investe, si guadagna.
0: Dobbiamo fatturare nel 2026. Sì. Andiamo ai messaggi.
1: Allora, i messaggi sono due superpoteri, quindi vediamo se trovi utili o inutili anche questi. Silvia scrive: "Il mio superpotere inutile è riconoscere quando sta per cadere una penna, un secondo dopo che è caduta. Sono praticamente una veggente del passato." Scusa,
0: Silvia, cioè, nel senso, non sono d'accordo.
1: Ma poi scusa, praticamente
0: una veggente del passato.
1: Però tu, una volta che è caduta, tu stai per riconoscere che sta per cadere, quindi.
0: E c'ha tipo flash, come
1: esatto,
0: si vede nei film. Flashback.
1: Ah, è già caduta. Va bene, esatto. Silvia, è abbastanza inutile, brava.
0: Andiamo da Fabio. Va?
1: E poi Fabio: "Io ho il potere di far partire qualsiasi pubblicità su YouTube nel momento esatto in cui sto per fare qualcosa di importante. È come se l'algoritmo mi odiasse personalmente."
0: Fabio.
1: Santa pubblicità di YouTube, vogliamo dirlo.
0: Sì,
1: e tu magari dici: "Guarda, ti faccio vedere un video. Hai mai provato?"
0: Beh, ma pagateli sti abbonamenti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. L'inviato di Trump Kushner ha invece in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stoppa i voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Il Viminale ha inviato una comunicazione formale al governo tedesco in cui spiega che non accetterà dalla Germania il rientro dei dublinanti, ossia dei migranti transitati in Italia come primo luogo di approdo. Il riferimento specifico sarebbe legato a 3 casi di espulsione antecedenti il 12 giugno 2026, quando è entrato in vigore il nuovo patto sui migranti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la gestione del rischio di catastrofi. E resta alta la tensione anche sul vulcano Puracé, che resta in allerta arancione. Siamo allo sport, donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi. Per l'azzurra di Savigliano arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cari amici del Comedy, non so se conoscete questa storia o se vi ricordate il momento in cui vi abbiamo raccontato per la rubrica Genio della settimana la storia di Albano, che è riuscito a portare Michael Jackson in tribunale. Ci vuole coraggio, eh? Tra poco ve la ricordiamo qui al Comedy Radio Show.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: nell'amor.
1: Cari amici del Comedy Radio Show e caro Alo, sai chi è il genio della settimana? Forse non i ladri, ma colui che
2: colui il quale
1: strano ma vero, assurdo, fa causa a Michael Jackson.
2: No.
1: Forse questa storia la sai, perché stiamo parlando di Albano.
2: Come no? La so. Quindi il genio è Albano oggi.
1: È Albano, perché? So, so. Perché allora, se qualcuno non dovesse saperlo.
2: Tanto scusami, l'hai visto il film? Il biopic su.
1: No, no,
2: non l'ho ancora visto.
1: Sì, però che dire, non mi piace guardare le cose quando le guardano tutti, perché poi parlano, fanno, dicono. Allora io voglio far passare questa prima ondata, e poi dopo me lo guardo anche.
2: Bene, bene.
1: Ci mettiamo d'accordo e poi lo guardiamo. Comunque, torniamo ad Albano. Albano che allora, tutto è iniziato quando Albano in persona ascolta Will You Be There di Michael Jackson.
2: Sì.
1: E dice: aspetta, aspetta, io questa canzone la conosco, ma vuoi vedere che? Quindi parte l'operazione plagio sospetto. Secondo le analisi tra i due brani ci sarebbero addirittura, io questa non la sapevo, la vicenda sì, ma questo particolare no, 37 note identiche. Insomma, sono
2: tante. Non sono, non è una coincidenza.
1: Sono tante. E qui la storia diventa già molto seria, perché quasi da film, appunto, per rimanere in tema. Ma arriviamo al momento leggendario, perché Michael Jackson si presenta fisicamente in tribunale a Roma, ok? Il re del pop in aula a spiegare che non aveva copiato nessuno e che magari le somiglianze erano casuali o che venivano da una fonte molto più antica. Ma il colpo di scena arriva dopo, perché si scopre alla fine che entrambi i brani si ispiravano direttamente o indirettamente, questo non lo sapremo mai, a una canzone del 39 degli Ink Spots, che non so chi siano, scusate la mia ignoranza. Tra l'altro, ottimo lavorare in radio e non sapere chi sono gli Ink Spots, che secondo me saranno comunque famosi. Praticamente una catena musicale lunga mezzo secolo.
2: Allora, lo sai, io mi ricordo che ero piccolino e la canzone di Michael Jackson, questa, fu la colonna sonora di Free Willy. Te lo ricordi il film dell'orca assassina, che però è buona?
1: Sì, ma non l'ho mai visto.
2: Che dovevano liberare questo orca, eccetera. Poi finisce bene la storia. E la colonna sonora era tipo, prova a cantartela, è tipo turu turururu turu.
1: Ci assomiglia, vero?
2: Okay. E la canzone di Albano era io volo nel sogno, io volo nel sogno. E io ho detto: cavolo, è uguale. E effettivamente, insomma, quella parte è molto molto simile.
1: Magari è quella, magari la colonna sonora di Free Willy è questa degli Ink.
2: Sì.
1: Comunque, per concludere, alla fine il tribunale ha deciso che nessuno aveva davvero inventato quella melodia, e quindi niente vincitori, solo spese legali da pagare, inutili, ma diciamo che Albano entra nella storia. Perché il genio? Perché, insomma, non solo Albano entra nella storia per la musica, ma per aver portato in tribunale niente po' di meno che Michael Jackson.
2: Grande,
1: cioè,
2: Albano,
1: grande coraggio, devo dire. Per poi scoprire che alla fine niente, il vero autore era rimasto fermo negli anni 30. Che dire, plagio, non plagio, non ho idea. Scatenatevi con i messaggi. Sappiate che questa settimana è difficile scegliere il genio della settimana, in effetti.
2: Beh, Albano vince su tutti, dai.
1: Mi sa.

0: 14 agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941 nel campo di concentramento di Auschwitz moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: raccontato di quella volta che Albano fa causa a Michael Jackson, lo porta addirittura proprio fisicamente in tribunale per un plagio che poi non era un plagio. La canzone in questione era Will You Be There, alla fine tutti e due a quanto pare si erano ispirati ad un brano del 39 degli Ink Spots. Ma andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Marco scrive: Albano che porta Michael Jackson in tribunale è già cinema, altro sì. che Netflix,
1: sì, no, perché
0: qui siamo
1: sembra...
0: oltre.
1: Ma tu pensa, nel film chiaramente non viene, nel film di Michael
0: non viene
1: visto,
0: citato
1: so
0: Albano
1: che...
0: ti immagini?
1: No,
0: immagini.
1: Sai che una volta fu fatto un pesce d'aprile,
0: sì?
1: in cui dicevano che ci sarebbe stata la, il film sulla storia di Albano, ad Hollywood sì? avrebbero fatto la storia di Albano e Romina. Romina non mi ricordo chi l'avrebbe fatta, ma Albano l'avrebbe fatto Tom Cruise. Ma era una battuta, era questo
0: certo,
1: sito che faceva ogni
0: certo,
1: anno i pesci d'aprile.
0: Certo.
1: Albano ha fatto: ma perché Tom Cruise? Solo per l'altezza? Non siamo simili, comunque sono onorato, ma era uno scherzo. E io come faccio Albano?
0: È cascato con tu. Sì, complimenti, complimenti. Meglio di Pippo Baudo qualche giorno fa, che sembrava più Maccio Capatonda.
1: Benissimo.
0: Andiamo avanti con Giulia che dice: quindi praticamente la canzone originale era del 39. Morale, alla fine ha vinto il DJ del passato. Sì,
1: sì.
0: Non penso se fossero dei DJ, ma una band, ma
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, sì, vabbè, insomma.
0: Bene Giulia, grazie del messaggio. Davide, ciao Davide.
1: Ciao Davide.
0: Immagina Michael Jackson in aula a Roma che deve spiegare: no, guarda, non ho copiato. Io veramente, se ci penso, non mi riprendo più. Ha ha ha. Davide ha scritto anche
1: pure
0: ha,
1: la risata.
0: Ha. Sì.
1: Bravo Davide. Radio Calime.
2: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la campaña y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci divertiamo nuovamente a raccontare, a chiamare le fermate della metro di Roma in inglese. Quindi che dire, boh, inglesismi da metropolitana.
1: Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca in primo piano: è in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito mortalmente alla schiena la vittima. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Sul posto stanno operando squadre di pompieri provenienti oltre che dalla Lombardia, da Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Dall'estero, una donna di 63 anni è stata uccisa ed altre 5 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi sull'oblast di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. Gli attacchi hanno colpito 28 località della regione, danneggiando abitazioni, veicoli, magazzini, materiale ferroviario, reti elettriche e infrastrutture civili, ha precisato la polizia su Telegram. Almeno 4 persone sono morte invece ed una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Emanato un allarme frane, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone. E siamo al tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte il francese Druguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Ed è tutto. A più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito, può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se la metro romana fosse scritta in inglese, come si chiamerebbero le fermate? Allora, cominciamo subito con Garbatella.
1: Ah, beh, certo.
0: Garbatella si potrebbe chiamare Little Nice Young Lady.
1: Ah, Garbatella. Bello, mi piace.
0: Re Bibbia.
1: Sì.
0: King Bible.
1: Yes, ah, vero.
0: Yes.
1: King Bible. Bellissimo.
0: Ponte Mammolo.
1: Bridge, Mother Bridge.
0: Mammolo Bridge.
1: Mammolo Bridge.
0: Facciamo così,
1: yeah.
0: Io te la dico in inglese.
1: Vai, proviamo,
0: tu mi dai. Allora,
1: proviamo, vai.
0: St. Mary of the Rescue.
1: Santa Maria del Soccorso.
0: Giusto.
1: Yes.
0: Sidestone.
1: Pietralata.
0: Bravissimo. Allora, I cut Petronius Dick.
1: Castro Pretorio.
0: Poi abbiamo Best Circus.
1: Com'è?
0: Best Circus.
1: Ah, Circo Massimo.
0: Little Nice Young Lady. Ah no, questa l'abbiamo già
1: questa
0: detta.
1: Questa è Garbatella.
0: Garbatella. Big Marcos.
1: Oddio.
0: Big Marcos.
1: Marco, no.
0: Marcos sono due.
1: Ah, Marconi. Marconi.
0: Eur T-shirt One.
1: Eur
0: T-shirt One. T-shirtone.
1: Quindi
0: tipo
1: maglietta.
0: Eur T-shirt.
1: Vabbè, l'euro sì.
0: Eur ma
1: maglietta, no. Eur magliana. Eur magliana.
0: Eur shovel sport.
1: Eh beh, questa è Eur pala sport.
0: Eur stopped.
1: Eur fermi.
0: Basta, sono finito.
1: Poi, comunque ci sono,
0: belli,
1: beh, ce ne sono, ad esempio Ottaviano, non so, Balduina, Cipro, Cyprus, Octavius.
0: Ottaviano dovrebbe esserci una rima con Ano.
1: Vabbè, te ne dico una facile, Spain.
0: Spain, Spagna.
1: Certo,
0: Spagna,
1: poi Cine City, Cinecittà.
0: Cinecittà.
1: Anannina, le stiamo dicendo tutte, piano piano.
0: Anannina difficile,
1: sì.
0: Difficile. Vabbè, comunque un gioco meraviglioso. Potremmo andare avanti all'infinito? No, potremmo andare avanti per quante sono le fermate, ma sappiamo che la costruzione della metropolitana è molto lenta, quindi ci fermiamo.
1: Quindi tra 10 anni al Comedy parleremo delle linee della metro C.
0: Esatto.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

E anche questo venerdì termina qui, cari amici del Comedy Radio Show. Mi raccomando, vi aspetto domani, sabato 15 agosto. Siamo arrivati ufficialmente al Ferragosto, che sono felicissima di festeggiare con voi. Non perdete l'appuntamento qui al Comedy con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti.

0: Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. La stretta sarà però in più tappe. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti FAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi che entrano a contatto con gli alimenti. Mentre in Italia le culle continuano a svuotarsi, c'è un territorio che sembra andare in controtendenza. È Bolzano e l'Alto Adige, dove il tasso di fecondità arriva a circa 1,55 figli per donna contro l'1,14 della media nazionale. Una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi un ospizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotillo. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti, lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria durante un intervento sotto un'auto. I dispositivi che la sorreggevano avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e schiacciando l'uomo. Molestie ad una bimba di 10 anni nel quartiere Pigneto a Roma, arrestato un 71enne maestro di judo, in passato già denunciato per lo stesso reato. Le indagini sono partite dalle confessioni alla madre da parte della bambina. Gli esteri. Il segretario del Tesoro americano Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Kushner ha atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Trump intanto ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti, un mercato dominato dalla Cina. In Italia è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto, bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica invece dalle 7 alle 22. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calì.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha ufficialmente dichiarato conclusa la situazione di preallerta del piano di protezione civile a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 14 agosto. La misura era stata attivata per gestire l'eccezionale afflusso di pubblico e scienziati in occasione dell'eclissi solare osservata nell'arcipelago. Importante svolta ecologica sul fronte energetico, poiché è stata formalmente autorizzata l'installazione nelle acque marine di Gran Canaria del primissimo aerogeneratore galleggiante di tutta la Spagna. La gigantesca struttura prototipale viene attualmente assemblata all'interno dell'area industriale del porto di Las Palmas de Gran Canaria. Sul fronte della sicurezza territoriale resta invece massima l'attenzione per il forte rischio di roghi boschivi nelle zone montane. Le autorità regionali mantengono attiva la situazione di allerta specifica per gli incendi forestali sia sul territorio dell'isola di Tenerife che su quello di Gran Canaria. Spostandoci a Oriente, le istituzioni dell'isola di Lanzarote hanno avviato una massiccia campagna informativa balneare, traducendo in ben 5 lingue diverse tutti i cartelli di avviso sui pericoli delle correnti marine. Questa iniziativa di prevenzione punta a ridurre drasticamente i drammatici incidenti da annegamento lungo le coste di Arrecife e dei principali centri turistici. In chiusura, la politica e il welfare, con l'assessora al sociale Elena Delgado, che ha ribadito con forza che le nuove riforme sulle politiche migratorie nazionali e la gestione dei minori non accompagnati non possono in alcun modo essere decise sulla testa dei residenti delle comunità locali dell'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia bella.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ciao a tutti cari amici, oggi è venerdì 14 di agosto, sono Francesca Romana Macri e torna all'appuntamento con l'Italia, quest'ora interamente dedicata al nostro meraviglioso, fantastico paese. E oggi partiremo parlando di un'eccellenza del Made in Italy, un personaggio che ha segnato la storia della musica italiana e non solo. Andiamo a Polignano a Mare con Domenico Modugno, poi parleremo anche di cinema perché il venerdì l'Italia e noi torniamo al cinema, parleremo di vacanze romane e poi ci sediamo a tavola per gustare un'ottima pasta del maresciallo. Per chi non la conoscesse, vediamo un po' come si fa. Siamo pronti a partire col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ancora ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, gli abbiamo fatto gli auguri poco fa con l'agenda e oggi parliamo di un simbolo, di una città, di una regione e del nostro paese, Domenico Modugno insieme alla nostra Sil. Ciao Sil.
1: Ciao, ciao Francesca. Sì, è considerato infatti Domenico Modugno uno dei padri tra i cantautori italiani sicuramente, 230 canzoni incise, la popolarità del personaggio però è legata al cinema, 40 film addirittura.
0: Una cosa così, giusto? Giusto per gradire.
1: Teatro, televisione, ha vinto 3 festival di Sanremo, anzi ti dico 4 perché in realtà la prima vittoria è con Volare, che è poi stata ribattezzata dal pubblico
0: nel blu dipinto di blu.
1: Sì.
0: Canzone che tra l'altro è stata anche colonna sonora della pandemia, perché io mi ricordo tante persone che in quel periodo aprivano le finestre e c'erano queste parole che risuonavano nell'aria, nel blu dipinto di blu, Volare, volavamo con la mente, con l'immaginazione.
1: Bello. E poi lui ancora di nuovo trionfa a Sanremo con Piove, Dio come ti amo e Addio addio. Quindi diciamo, vabbè.
0: Si è portata questa si è portato questa tripletta a casa Modugno.
1: Sì, ha poi nell'ultimo decennio della sua vita purtroppo viene a mancare molto presto, a soli 66 anni, in seguito a un ictus, poi ha avuto dei problemi cardiaci, fa parte diciamo per un piccolo periodo e anche diventa deputato. E ricordiamo in modo particolare nel 1993 a Polignano a Mare, dove tenne l'ultimo grande concerto, alla presenza di 70.000 persone, ed infine incise la sua ultima canzone insieme al figlio Massimo prima di venire a mancare il 6 agosto del 1994, appunto a soli 66 anni. Quindi un grande della musica italiana, devo dire, lo ricordiamo sempre con tanto affetto.
0: Esatto.
1: Canzoni che sanno veramente i grandi ma anche i piccini, perché ancora si insegnano a scuola.
0: Mi riallaccio a quello che sta dicendo Sil e dico che le sue sono delle canzoni che sanno proprio d'Italia.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: Sapete dove trovarci, sapete come trovarci, i vostri messaggi sono sempre tantissimi, noi vi ringraziamo e siamo contenti di questa cosa. Ma ci arrivano dei messaggi, Sil, da Pistoia e da Roma, giusto?
1: Giusto, ci scrive Carlo da Pistoia che ci dice: Maestro Modugno, la sua musica è eterna, ogni volta che ascolto Nel blu dipinto di blu sento ancora i brividi. Ha saputo dirigere le nostre emozioni con note che non moriranno mai. Grazie per il sogno che ci hai regalato.
0: Sì, perché poi con questa volare, è proprio un inno alla libertà, secondo me. Cioè, proprio quando la si canta, la maggior parte delle persone è come se tirassero anche fuori qualcosa.
1: Vero,
0: c'è un senso di libertà sotteso in quelle parole che è veramente molto molto emozionante, che ognuno di noi cantandola l'ha sentito almeno una volta.
1: Roberta invece da Roma ci dice: la sua musica è pura poesia, sono una millennial ma le sue canzoni hanno attraversato le generazioni e sono ancora attualissime. Ogni volta che ho bisogno di un po' di good vibes mi metto Volare a palla, un vero genio senza tempo. È vero Roberta, Volare, ecco, di nuovo ritorna Volare come un grande abbraccio poi alla fine che prende tutta l'Italia da nord a sud.
0: Sì Roberta, tu sei generazione Z ma confermo anche io quello
1: no,
0: che...
1: No, lei è generazione millennial.
0: Sì, volevo dire, io sono generazione Z, tu sei millennial e anche io confermo questa cosa.
2: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino tiene più deciso il cielo.

0: Chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché si va al cinema, si torna negli anni 50, tra poco, perché torna anche un appuntamento, l'Italia al cinema. Abbiamo tantissimi film e pellicole che o parlano d'Italia o in Italia sono ambientate, e oggi con una produzione da Hollywood vogliamo parlarvi assieme a Cecilia del film, insomma, più iconico secondo me della capitale, perlomeno del passato. Dai Fori Imperiali al Colosseo a Piazza Venezia, è proprio lì che andiamo assieme a Audrey Hepburn e a Gregory Peck, quindi preparatevi per salire a bordo di quella famosissima Vespa Rossa.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: quando arriva quasi il weekend, il fine settimana, e siamo di venerdì qui a Verdi Bianchi e Rossi, intanto do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: C'è un appuntamento con i film che hanno fatto parte, che fanno tuttora parte della cultura del nostro paese. In particolar modo oggi parliamo di una produzione non italiana, ovvero Vacanze Romane, ma che di italiano ha dalla A alla Z, fino ai titoli di coda.
1: Infatti andiamo nel 1953 per celebrare il film che più di tutti ha trasformato la capitale, quindi la città eterna, nel set dei desideri di tutto il mondo, ovviamente Vacanze Romane.
0: Non solo, anche di tutte le love story, ovvero le storie d'amore che vedevano un meraviglioso Gregory Peck, giusto? E Audrey
1: Infatti,
0: Hepburn.
1: La trama racconta la storia della splendida e giovanissima principessa Anna, una favolosa Audrey Hepburn, al suo primo ruolo, pensa, da protagonista, Francesca, che scappa dai suoi rigidi doveri reali e si perde per le strade di Roma, imbattendosi in un giornalista americano affascinante e un po' opportunista, come hai detto tu, Gregory Peck.
0: Mica male, insomma, mica male questo incontro tra di loro. Tra l'altro sono tanti i luoghi cult di dove appunto nella capitale è stato girato questo film. Parliamo del Colosseo, della scena dove si vedono loro due sulla Vespa, ma anche via Margutta è molto presente, dove c'era proprio la casa del personaggio di Gregory Peck.
1: Sì, e a proposito, insomma, di questi posti iconici di Roma, c'è la Bocca della Verità e c'è una famosa scena in cui Gregory Peck fa finta di subire l'amputazione della mano, ma in realtà fu uno scherzo. Peck non aveva detto nulla alla Hepburn per avere una reazione di spavento genuina. Così quell'urlo e quel sussulto di Audrey che vediamo nel film sono veri al 100%.
0: Quindi in chiusura, Vacanze Romane, simbolo e identità anche dal punto di vista cinematografico del nostro paese,
1: che ha vinto 3 Oscar e ha trasformato la Vespa Piaggio in un simbolo globale di libertà e stile italiano, nella quale io ci sono montata qualche anno fa. Ne ho le prove, una foto bellissima incorniciata.
0: C'è da dire però che la foto di Audrey Hepburn è nel film. Noi dal vivo abbiamo quella di Ceci. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Medio Oriente, a Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, impegnando per tutta la notte circa 130 vigili del fuoco. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Calciomercato: il trasferimento di Frattesi all'Inter è per il momento sospeso. La Lega di Serie A infatti ha bloccato l'operazione per questioni relative agli indici finanziari e la centrocampista non potrà quindi partire per la capitale, ma i due club stanno cercando di capire come risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco De Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Kalima.
1: Vi rendiamo un po' partecipi del fuori onda, perché assieme a Sensi stavamo raccontando un po' la storia della sua foto sulla Vespa, che è molto interessante perché appunto tu conosci proprio la persona che la possiede.
2: Eh sì, infatti salutiamo il dottor Ivo Pulcini, perché lui insomma grazie a un gesto bellissimo gli è stata regalata e poi lui l'ha rimessa a posto, e poi in un evento io sono riuscita a farmi la foto sopra l'autentica Vespa di Vacanze Romane.
1: E perché stavamo parlando di Vacanze Romane? Perché il venerdì torna un appuntamento con i film, le serie televisive, comunque tutto ciò che dal punto di vista cinematografico fa parte, ha scritto un po' la storia del nostro paese. Abbiamo parlato di Vacanze Romane perché, nonostante sia una produzione statunitense, però racconta molto del nostro paese, e ci sono arrivati tanti messaggi.
2: Sì, scrive Federico: ragazzi, che film Vacanze Romane! Io e mia moglie per il nostro anniversario siamo andati a Roma e abbiamo affittato una Vespa bianca solo per rifare lo stesso percorso di Audrey e Gregory Peck.
1: Ci sono tanti turisti che lo fanno, eh. Io mi capita spesso magari di vedere anche su internet, sulle storie di Instagram e tutto quanto, di vedere queste persone che vengono a Roma giustamente per fare un po' per fare le vacanze romane alla fine.
2: Chiara invece dice: mi avete fatto morire con la storia della bocca della verità. Io da piccola ci sono cascata in pieno, mio padre mi fece lo stesso identico scherzo di Gregory Peck e ho pianto per mezz'ora davanti a tutti i turisti. Un trauma generazionale. Film immenso comunque.

0: e dopo una bella pedalata come quella che abbiamo fatto noi, servirebbe proprio un bel piatto di pasta. Ma forse non tutti conoscono una ricetta molto particolare, la pasta del maresciallo. Tra poco scopriamo in che cosa consiste, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. A tra poco.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: arrivati a questo punto di verdi, bianchi e rossi di questo nostro appuntamento di oggi. È il momento dedicato al cibo, alla cultura culinaria, e quindi oggi la nostra Leti ci porta una pasta che dobbiamo mangiare però stando sull'attenti, giusto Leti?
1: La pasta del maresciallo, tutti sull'attenti, anzi tutti sull'attenti, forchette in mano, perché si mangia e soprattutto si mangia bene.
0: Ciao Leti.
1: Ciao Fra. E questa pasta, al contrario di quanto si possa pensare, va contro tutte le regole. Magari se si pensa a un maresciallo, si pensa a un qualcosa di molto regolare, molto attento. E invece no, perché nasce dall'idea appunto di un ristorante dove entrò questo maresciallo e disse: guardate, io ho fame, fatemi mangiare qualsiasi cosa, basta che mi sazio. E allora la cuoca all'epoca gli disse: vabbè, però non ti faccio un piatto light, ti metto disse qualsiasi cosa, basta che ci sia la panna.
0: Quindi la panna,
1: tutt'altro che light. E fece questa pasta, la pasta del maresciallo, che è una pasta che si fa con il tipo di pasta corta, mezza cipolla, la pasta di pomodoro, la pancetta, la panna e il peperoncino. Cioè proprio assolutamente fuori da ogni regola dietetica.
0: Sì, assolutamente. Beh, spero che questa pasta alla fine l'abbia saziato il maresciallo, perché se non l'ha saziato è un problema.
1: Ma assolutamente sì, l'ha saziato e non solo, poi ci ha riportato tutta la caserma a mangiare lì e quindi...
0: Ma è proprio nella storia questa cosa?
1: Sì, sì.
0: Ah, interessante. Beh, allora, visto le quantità di questa pasta e soprattutto gli ingredienti, sicuramente avrà saziato il maresciallo, la caserma e anche oltre.

0: anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, vi auguro ancora un buon venerdì, saluto i compagni di viaggio che ci hanno fatto compagnia durante questo venerdì 14 di agosto e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano e nel Ferragosto Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Beh.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa dal figlio 51enne già arrestato durante l'ennesima lite per soldi. Fumose, generiche e prive di indicazione concreta, queste in sintesi le dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop dei voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato intanto un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Economia, nuovo record del debito pubblico a giugno. Secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio. Intanto, secondo l'ultimo rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile, la ripresa del mercato per questa fascia del periodo post-Covid si è arrestata nell'ultimo anno e la diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di rendere più complesso l'accesso ai primi impieghi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha ufficialmente dichiarato conclusa la situazione di preallerta del piano di protezione civile a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 14 agosto. La misura era stata attivata per gestire l'eccezionale afflusso di pubblico e scienziati in occasione dell'eclissi solare osservata nell'arcipelago. Importante svolta ecologica sul fronte energetico, poiché è stata formalmente autorizzata l'installazione nelle acque marine di Gran Canaria del primissimo aerogeneratore galleggiante di tutta la Spagna. La gigantesca struttura prototipale viene attualmente assemblata all'interno dell'area industriale del porto di Las Palmas de Gran Canaria. Sul fronte della sicurezza territoriale resta invece massima l'attenzione per il forte rischio di roghi boschivi nelle zone montane. Le autorità regionali mantengono attiva la situazione di allerta specifica per gli incendi forestali sia sul territorio dell'isola di Tenerife che su quello di Gran Canaria. Spostandoci a Oriente, le istituzioni dell'isola di Lanzarote hanno avviato una massiccia campagna informativa balneare, traducendo in ben 5 lingue diverse tutti i cartelli di avviso sui pericoli delle correnti marine. Questa iniziativa di prevenzione punta a ridurre drasticamente i drammatici incidenti da annegamento lungo le coste di Arrecife e dei principali centri turistici. In chiusura, la politica e il welfare, con l'assessora al sociale Elena Delgado, che ha ribadito con forza che le nuove riforme sulle politiche migratorie nazionali e la gestione dei minori non accompagnati non possono in alcun modo essere decise sulla testa dei residenti delle comunità locali dell'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¿1980?

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

accarezzarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse della minore. Lo ha detto Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Le istituzioni, ha aggiunto il Papa, devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. In poco più di un anno dall'apertura del nuovo filone di indagine della Procura di Pavia, che lo vede come unico sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio è cambiata molto, non solo per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata. Dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto di casa, adesso il commesso 38enne perderà anche il lavoro. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Prestito oneroso con il diritto di riscatto per il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste che, ricordiamo, può fare mercato solo a costo zero. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio. Ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Lo confermano fonti della Farnesina che monitora la situazione. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata. Arriva la condanna della Francia che chiede ad Israele di arrestare i coloni che assediano Kusra. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma nel quartiere Torbella Monaca. L'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La ASAC, società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Chiuso sempre a causa della cenere che ha invaso la pista, fino alle 16 di questo pomeriggio anche l'aeroporto di Comiso. A Birmingham la quinta giornata degli europei di atletica, meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. In finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. Vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata le finali tra cui Battocletti nei 10.000, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi nell'alto. È tutto, a più tardi.

0: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Benvenuti a tutti, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo giorno, per questo venerdì. Questa è la settimana della Best Of dedicata appunto al meglio di The Meg. Oggi abbiamo deciso di riprendere la puntata di venerdì 22 maggio.

C'è uno studio, amici di The Mag, che ribalta una convinzione che si è diffusa per anni e anni, no? I 30 anni. Quanto è importante per una persona raggiungere i 30 anni? Assolutamente un grande traguardo, no? Però non importa chi è che siamo, cos'è che abbiamo fatto ai 30 anni, perché è un punto di partenza, non solo come realizzazione di una persona in ambito lavorativo, familiare, ma anche per la forma fisica. Non è qualcosa che perdiamo appena arriviamo ai 30 anni, anzi abbiamo il picco delle nostre energie, forze, resistenza. Tra i 30 e i 35 anni abbiamo proprio il massimo. Il dato più interessante è anche un altro: quel picco arriva ad un livello mai avuto. E chi ha fatto un po' di attività fisica per gli anni precedenti se lo porta dietro per decenni, no? Dopo che continua a farlo dai 30 anni in poi, è come se noi avessimo una riserva, un capitale fisico che proteggiamo nel tempo da declini, malattie. Al contrario, chi parte da livelli più bassi, ecco, difficilmente in questo caso riesce a colmare il divario, e allora cambia tutto, perché non si tratta più solo di allenarsi per stare bene, ma è proprio un investimento sul proprio futuro, sul proprio corpo. Tra 10, 20, 30 anni abbiamo una visione, no? Di quello che saremo noi, una visione a lungo termine, quasi finanziaria, solo che al posto dei soldi c'è energia. Ecco, non è mai troppo tardi per iniziare, questo lo sappiamo, ma prima inizi, più vantaggi hai col tempo.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, e in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex. Le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. La vittima è una ragazza di 22 anni morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e il terzo di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. Tra partenze e last minute e primi rientri, per il ponte di Ferragosto sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lo fa sapere l'ANAS, secondo cui per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Visti i numeri, è previsto bollino rosso per la giornata di oggi e per domani mattina.

0: stanno per attuare una cosa molto molto molto importante, molto bella per le famiglie, una mano concreta alle famiglie per chi ha dei bambini, no? In famiglia, delle persone un po' più fragili. C'è una mano concreta, un rimborso importante per il trasporto.
1: Radio Calima.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale per

0: C'è una notizia che parla di sostegno reale, quotidiano, riguarda le famiglie che spesso affrontano un bel po' di difficoltà silenziose. È stato approvato un fondo per andare a rimborsare le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, ed è un intervento che punta a garantire il diritto allo studio senza che gli spostamenti diventino un ostacolo. Questi rimborsi copriranno diverse soluzioni, quindi mezzi privati, taxi, servizi dedicati o trasporto pubblico, con contributi calcolati che vanno effettivamente a dare un aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno devono organizzare un po' di cose, spostamenti complessi, spesso costosi, per garantire ai propri figli una vita scolastica normale. Ecco, dietro questa misura c'è un messaggio chiaro: inclusione, che non deve essere solo una parola, ma passa anche da queste scelte pratiche.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

Tra poco, cari amici di The Mag, cerchiamo di tornare indietro nel tempo e proviamo a ricordarci qualcosa. Quali sono i ricordi che abbiamo impressi nella nostra mente se chiudiamo gli occhi e cerchiamo di tornare alla nostra infanzia, la nostra adolescenza? Vi dico già che non ricordiamo i regali che ci hanno fatto i nostri amici, i nostri genitori, ma ricordiamo le emozioni forti vissute.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Se vi chiedessi, amici di The Mag, a tutti voi di raccontarmi un ricordo vivido vissuto un bel po' di anni fa, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, probabilmente la maggior parte di voi non mi racconterebbe l'aver ricevuto un determinato regalo, ma mi racconterebbe un ricordo di un'estate, di un odore, di una risata. Ecco, questo non è un caso, c'è proprio uno studio dietro su oltre 2500 adulti che hanno confermato che i ricordi più forti tra i 5 e i 10 anni non arrivano tanto da compleanni o natali, ma da vacanze in famiglia, perché ci sono tre fattori: novità, intensità emotiva e tempo condiviso. Quando questi tre elementi si combinano insieme, il nostro cervello praticamente registra tutto con una profondità diversa, e proprio in quella fascia d'età, no, è particolarmente sensibile, come avere una finestra aperta sulla memoria. Basta una settimana vissuta diversa dal solito per lasciare un segno permanente, e allora quelle immagini restano restano impresse dentro di noi. Che ne so, il primo bagno al mare, una passeggiata, la mamma che ha messo la crema solare per la prima volta, un viaggio improvviso. Sono dettagli piccoli ma molto potenti nella nostra mente. Forse questo è il punto: non sono gli oggetti a costruire i ricordi, ma sono proprio le esperienze, quelle che anni dopo tornano senza essere chiamate in causa, restano lì intatte.

siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento anche per questo venerdì. Abbiamo ritrovato la puntata di venerdì 22 maggio, appunto questa è la settimana dedicata al meglio di The Meg, al nostro best of. Appuntamento a domani, sempre solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron ordina di riscrivere il testo della legge. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito. Il difensore sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Intanto il legale del giornalista parla di paradosso morale in merito alla sostituzione di Ranucci alla guida di Report chiesta dalla politica. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda. La Russia boccia la proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero, non ci sono i presupposti. Intanto un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei Paesi Baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e un altro di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha ufficialmente disattivato la preallerta del piano territoriale di protezione civile che era stata attivata per gestire i grandi assembramenti di persone in occasione del recente eclissi solare. Il comune di Puerto de la Cruz a Tenerife ha annunciato questo venerdì che si costituirà come accusa particolare nel procedimento giudiziario contro l'ex sindaco per i presunti scarichi inquinanti sul litorale cittadino. La Direzione Generale della Salute Mentale ha lanciato un nuovo progetto pilota denominato Aura, rivolto alle donne tra i 40 e i 79 anni, con obiettivo principale di ridurre il consumo di psicofarmaci in tutto l'arcipelago. La rete degli aeroporti delle Isole Canarie affronta una giornata di forte pressione, con oltre 3.826 operazioni previste per questo fine settimana, in coincidenza con la grande operazione di partenza per le vacanze della seconda metà di agosto. La costa meridionale di Gran Canaria registra un boom di attività acquatiche nella località di Puerto Rico, descritta ormai dagli esperti del settore come un vero e proprio parco di attrazioni in alto mare. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio Calina.
3: Un saluto dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron incarica il premier Le Cornu di redigere un nuovo testo per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. A Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. Il 44enne è deceduto in ospedale dopo alcune ore di agonia. E una bambina di appena un anno è stata ricoverata all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta in stato soporoso a causa, secondo gli accertamenti, di un'intossicazione da cannabinoidi. L'ipotesi è che la piccola possa aver ingerito accidentalmente cannabis o un suo derivato. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Il GIP parla di dichiarazioni fumose e inverosimili. Lavitola potrebbe essere riascoltato dai PM. L'anticiclone africano domina ancora sull'Italia con temperature fino a 35-36 gradi nelle città del centro-nord e sulle isole maggiori. E il gran caldo resiste fino a Ferragosto, poi da domenica una perturbazione dal nord Europa porterà temporali e un primo calo termico. Intanto a luglio i consumi elettrici hanno toccato il record storico. È tutto.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità. Lo scrive su X la premier Meloni, ricordando che 8 anni fa il crollo del ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Il nostro pensiero, ha scritto la presidente del Consiglio, va alle vittime. Genova ha saputo rialzarsi. Nessun passo indietro. Siegfried Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini, in uno degli incontri di lavoro che vanno avanti anche dopo che è scoppiato l'affaire La Vitola. Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui è travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Cerea, in provincia di Verona, nella mattinata. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare, Brian Thompson, e in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale, ora rischia l'ergastolo. Nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Chacon nei 50 dorso. È tutto.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98 o sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha ufficialmente disattivato la preallerta del piano territoriale di protezione civile che era stata attivata per gestire i grandi assembramenti di persone in occasione del recente eclissi solare. Il comune di Puerto de la Cruz a Tenerife ha annunciato questo venerdì che si costituirà come accusa particolare nel procedimento giudiziario contro l'ex sindaco per i presunti scarichi inquinanti sul litorale cittadino. La Direzione Generale della Salute Mentale ha lanciato un nuovo progetto pilota denominato Aura, rivolto alle donne tra i 40 e i 79 anni, con l'obiettivo principale di ridurre il consumo di psicofarmaci in tutto l'arcipelago. La rete degli aeroporti delle Isole Canarie affronta

0: Una giornata di forte pressione, con oltre 3.826 operazioni previste per questo fine settimana, in coincidenza con la grande operazione di partenza per le vacanze della seconda metà di agosto. La costa meridionale di Gran Canaria registra un boom di attività acquatiche nella località di Puerto Rico, descritta ormai dagli esperti del settore come un vero e proprio parco di attrazioni in alto mare. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Radio Calima.
1: In Radio Calima suena Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ma che ti...

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di La Vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffa Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo insiste e incarica il Premier Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015, il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. La stretta sarà però in più tappe. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi che entrano a contatto con gli alimenti. Mentre in Italia le culle continuano a svuotarsi, c'è un territorio che sembra andare in controtendenza. È Bolzano e l'Alto Adige, dove il tasso di fecondità arriva a circa 1,55 figli per donna contro l'1,14 della media nazionale. Una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi uno sfizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:33 minutos.
2: Sono le 20:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1998.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Solo le 21:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975. Meno male.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Radio Kalima, l'estate è qui.
3: In Radio Kalima suena Chris de Sarandì, Good Old Days.
4: We

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.